0: Lights, camera, action. It's time to get lit. The 9 o'clock mixtape on Macon 92.3.
1: Retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro, retro